0: Moseton FM.
1: A tutti gli italiani che piacciono il rock sentono
2: Moseton FM.
3: Il per tre, per tre. No, e che musica vuoi sentire, papà? Che vuoi sentire?
4: I baby.
3: I Zeppelin.
4: Sì.
3: Mannaggia, ma perché dobbiamo sempre sentire i Zeppelin?
5: Ladies and gentlemen.
6: Ladies and gentlemen.
7: Ladies and gentlemen.
8: Ladies and gentlemen.
9: Led Zeppelin.
10: Thank you very much. I'd like to introduce Led Zeppelin to you. On bass guitar, John Paul Jones. John Paul Jones. On drums, John Bonham. Lead guitar, Jimmy Page. And myself, Robert Plant.
11: Moseton FM.
2: Moseton FM.